0: scappano. Questo si sa capi capindà? Si sa capi capindà? Pensa prima? Si sa capi capindà?
1: Dire cranghe.
0: Ah, lei la ricorda? Preslot? Ok, nangol parle capo, le superate. Passa in the nas dalle parole, parole che boma. Amen, amen, amen, amen.